Australia, Butante, Isota, Donatelli, Sancio, Devono, Questo, Venaccio, Lasciate, All'Inquisizione. Son estrego, fatate, e sotto. Rospe, abbiamo.

estremo, tanto necesito estar en su deli, senza Dio, fuori in questo villaggio, abbandonato por sufragia e l'imposizione. Sono strega votate e sottana. Sono strega votate e sottana. Donne crudeli, senza Dio. Sono strega votate e sottana. Sono strega votate e sottana. Strega. Sono strega votata e sottana. Donne crudeli, senza Dio. Vivono in questo villaggio abbandonato all'inquisizione. Sono strega. La strega.

Sanisterga, Fatate et Satana. Dona Stele, Sente Dio, Ogavone Pesto, Venaggio Vandanato, Associa, Posizione. Stella, Stella, Sono Stella, Fatate et Satana. Senza Dio, Vivono, questo Flaccio abbandonato, a Inquisizione. Strega. Sono strega, fratello, si dà. Non è fratello, senza Dio.